0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con L Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.

eyes. Hopeless into falls to the floor.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock in the night.

0: Easy Rock. In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sul Triveneto, sempre con la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Dunque avremo un'altra giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento di passaggio dagli addensamenti al mattino sui fondovali alpini, poi prevalenza di sole durante il giorno con un clima sempre molto mite, massime anche oltre i 25 gradi, e la situazione non cambia nel weekend, che sarà ancora caratterizzato da tempo stabile, soleggiato e temperature decisamente elevate per il periodo. Insomma, l'autunno rimane ancora lontano. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Eccoci, ci sono, poteva mancare lo zio, lo Zunino, no, sono qui anche stamattina, buongiorno, sono Nino Carollo e siamo qui a dare inizio a The Alarm Rock Show, anticiclone, grande protagonista anche per questo weekend, perché oggi ve lo dico, se magari state aprendo timidamente gli occhi, oggi è venerdì. Venerdì, thank God it's Friday, oh, 2 ottobre e siamo qui rigorosamente in diretta, sono in questo istante le 6 e 5 minuti, io voglio che siate sereni, tranquilli, voglio io insomma cercate di essere sereni, tranquilli, è tutto insomma tutto in discesa il venerdì mattina, so che c'è ancora un'ultima giornata da affrontare, però la si affronta con quella serenità, con quella tranquillità della serie, ma chi se ne frega, tanto posso andare lì, leggere un po' il giornale, ascoltare la radio, fingo di fare due o tre cose e via, così. No, eh. C'è il boss intanto, ascoltiamolo, questa è Hungry Heart.

Che bella The Great Divide di Noah Kahan, poi svegliarsi alle 6:12 con il sottofondo questo. Se avete l'abitudine, intendo, di svegliarvi con la radio sveglia, quindi voi non avete il solito tron tron tron drin drin drin, ma si accende la radio, in questo caso Radio Easy Rock, che vi sta suonando sta canzone. Poi a un certo punto interviene una voce e già li spegnete. No, state qui, dai, non siate così di prima mattina, vi prego. Buongiorno, siete su Radio Easy.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
1: Da Galassia faccio fatica.
3: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
2: Galassia.
3: L'iper risparmio per tutti.

0: Radio Easy Rock.
1: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket.it. Media partner Radio Easy Rock.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
5: Signora Convenienza, qual buon vento.
4: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
5: Ah, non sa resistere al risparmio,
4: Da Galassia faccio fatica.
6: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
5: Galassia.
6: L'iper risparmio per tutti.
7: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
2: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
1: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
2: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
2: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
3: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
4: Signora Convenienza, qual buon vento.
3: Direi più qual buon 20, eh? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
4: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
3: Da Galassia faccio fatica.
5: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
4: Galassia.
5: L'iper risparmio per tutti.

I Red Hot Chili Peppers che sono in studio a lavorare sul nuovo album, e un'altra band invece che, diciamo, più che lavorare sul nuovo album sta ripercorrendo 30 anni di carriera, i Placebo. Questo è l'anno in cui festeggiano proprio l'anniversario del debutto, del loro debutto nel 1996, e con l'occasione hanno appena pubblicato una nuova canzone che si intitola Helen Keller. In realtà, ha spiegato Brian Molko, che questa canzone nasce da una parte strumentale, da un pezzo strumentale che c'era proprio nel loro album di debutto 30 anni fa, l'album omonimo, e dice solo che l'abbiamo ripresa, l'abbiamo ovviamente rielaborata, remixata, e ne è nata ovviamente una canzone assolutamente nuova, dedicata tra l'altro a una figura storica che lui ama particolarmente, l'ha detto Brian Molko, Helen Keller, questa scrittrice e attivista per i diritti delle persone con disabilità, una militante politica americana che, insomma, lui ha sempre ammirato molto, per cui ne è nata questa canzone, ok, Helen Keller, Placebo, nuova, che ascoltiamo a Radio Easy Rock.

0: un bel sound tosto, Dead Poets Society.
1: Radio Easy Rock.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

1975, Aerosmith, in attesa che ci dicano che cosa hanno intenzione di fare, perché insomma non è che hanno detto chiudiamo proprio la carriera completamente per la band. E invece chi la carriera ce l'ha ovviamente sempre bella vivace sono i Green Day. Quest'estate appena trascorsa hanno fatto uscire il loro film, quello che raccontava gli anni degli esordi, ad agosto, e ovviamente sono scattate una marea di interviste. E Billy Joe Armstrong, in una di queste interviste con un critico musicale con cui probabilmente ha trovato il giusto feeling, questo Craig Jenkins, ha parlato in maniera veramente molto sincera, a cuore aperto, di quelli che sono i momenti migliori e quelli più fraintesi della carriera appunto dei Green Day. E allora, classica domanda, canzone preferita del vostro repertorio? E Billy Joe ha detto senza esitazioni Jesus of Suburbia, perché ha detto che è epica, la canta, la suona. Penso che racchiuda così tanto della mia stessa vita che insomma non posso che non amarla. E poi dice appariscente, grande, ampollosa, ed è andato avanti con altri complimenti. Per quanto riguarda invece l'album preferito, dice il nostro album preferito è Kerpunk del 1992, perché dice autobiografico. Con noi con quello abbiamo raggiunto proprio la maggiore età della band dei Green Day.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

Oggi Easy Rocker, mi raccomando, rimanete all'ascolto di Radio Easy Rock per tutta la giornata, ma soprattutto per il weekend che vi aspetta, che spero sia entusiasmante. Da Domi Grande buona giornata, ci si sente lunedì a partire da mezzogiorno nel nostro Vespaghetti Accident. Ciao, vi lascio con Half Alive.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Easy Rock da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla sul Triveneto nelle prossime ore, con sole innocuo e velature di passaggio. Poi ci attende una giornata di sabato all'insegna del bel tempo con sole protagonista. Clima frizzante al primo mattino con temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime comunque miti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: La casa perfetta è quella che parla di te e noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
2: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
1: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
2: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
2: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
3: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
4: Signora Convenienza, qual buon vento.
3: Direi più qual buon 20, eh? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
4: Non sa resistere al risparmio, eh?
3: Da Galassia faccio fatica.
1: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
4: Galassia.
1: L'iper risparmio per tutti. Yeah!

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con L Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti, eh? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Easy Rock.
1: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
4: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
5: Signora Convenienza, qual buon vento.
4: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
5: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
4: Da Galassia faccio fatica.
6: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
5: Galassia.
6: L'iperrisparmio.

Voilà, inchiniamoci al re, all'imperatore del trasformismo assoluto. Mr. David Bowie e la sua Blue Jean per iniziare con il piede giusto questo venerdì 2 ottobre 2026. It's Friday, sì signore, è un bel venerdì davvero da goderci insieme come sempre in una Highway to Rock che ci vede insieme fino alle 19. E che ci facciamo insieme fino alle 19? Semplice. Innanzitutto ci ascoltiamo la musica che più ci piace, il nostro bel Easy Rock, perché di rock and roll ce ne vuole e come nella vita. E poi ci raccontiamo un po' di cose. Poi, tra le altre cose, come succede spesso di venerdì, anche oggi abbiamo parecchie novità. Novità da ascoltare per la prima volta, da accompagnare poi nei prossimi giorni, da andare a vedere cosa c'è dietro, a scoprire un pochettino la storia o quello che invece vanno ad aprire proprio come cammino futuro. Bando alle ciance, io sono Claudia Valentini, saremo insieme fino alle 19 e giusto a parlare di novità arrivano loro, i Kings of Leon pubblicheranno il loro nuovo album che si chiama Oh My Beloved a novembre, e quindi insomma si attende il 6 novembre 2026 per questo decimo album in studio, ma intanto ci regalano qualcosa da assaggiare, questa Cold Blue Dawn.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti, eh? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e ben trovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 22 di questa sera venerdì 2 ottobre fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso l'allacciamento tra la A4 e la A13 in entrambe le carreggiate per chi si mette in A13 con direzione Bologna. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

God Save the Queen, visto che c'è salvi pure il rock and roll. I Sex Pistols alle 16:22, buon venerdì pomeriggio cari Easy Rocker, dai che c'è una Highway to Rock piena zeppa di novità, di cose nuove da ascoltare e perché no anche da scoprire, perché insomma c'è sempre una storia dietro a ogni pezzo. Per esempio gli Smashing Pumpkins, quando hanno scritto Melancholy, che lo sapete stanno celebrando in lungo e in largo, tour, cose, ristampe, insomma, ah no, opere liriche, è vero, perché Billy Corgan ha fatto tutta una roba orchestrale, insomma, lo stanno sfruttando bene anche nella sua scia per questo anniversario. Ebbene, dicevo, quando però l'hanno scritta, la prima canzone registrata è una canzone che prevedeva uno sforzo proprio di registrazione pazzesca, perché c'erano 6 chitarre ritmiche, 2 acustiche a 12 corde che erano state proprio registrate direttamente in linea e poi le parti soliste, naturalmente, di James Iha. Corgan raccontava però che il pezzo poi alla fine gli ricordava un pochettino i Judas Priest, e io quando ci ho riflettuto ho detto, ma sai che effettivamente può avere senso la cosa, può avere senso, e come. Eccola allora, gli Smashing Pumpkins, questa è Zero.

0: quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos, su Radio Easy Rock.
1: Puoi riascoltarlo su Stream e sulla nostra app.
2: Radio Easy Rock.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari.

0: come Elon Musk, noi no, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
6: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
9: Signora Convenienza, qual buon vento.
8: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
9: Non sa resistere al risparmio,
8: Da Galassia faccio fatica.
10: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
9: Galassia.
10: L'iper risparmio per tutti.

0: Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza cornice della manovra economica per il 2027 sullo scostamento di bilancio. Sentiamo il ministro Giorgetti.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3.
1: Crisi politica in Spagna. Il Congresso di Madrid ha bocciato i decreti sull'edilizia abitativa nonostante la pressione della piazza e delle sinistre, un passo falso che accelera l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Delitto di Gerlasco. Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà lo affronteremo, lo dice Andrea Sempio sull'ipotesi di una richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti da parte della Procura di Pavia. Rinfrancata dal successo in Turchia nella terza gara di Nations League, l'Italia affronta l'ostacolo più alto del girone. Gli azzurri sfidano in trasferta la Francia di Zidane. Si gioca allo Stade de France, fischio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: La casa perfetta è quella che parla di te e noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
5: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
4: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
5: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
5: A Lonato del Garda, fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
6: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
7: Signora Convenienza, qual buon vento.
6: Direi più qual buon 20, eh? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
7: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
6: Da Galassia faccio fatica.
8: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
7: Galassia.
8: L'iper risparmio per tutti.

0: Radio Easy Rock Viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente si registrano code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia e tra il bivio per la A22 e Somma Campagna sulla carreggiata opposta. Code per traffico intenso invece sulla tangenziale di Mestre e tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Vi informiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova a partire dalle 20 di questa sera venerdì 2 ottobre fino alle 10 di domenica 4 ottobre lo svincolo di Desenzano sarà chiuso in entrata sia in direzione Milano sia in direzione Venezia. A partire dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina inoltre è chiuso in uscita lo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. E sempre per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sul tratto Padova-Venezia dell'A4 chiuso l'allacciamento tra la A4 e la A13 in entrambe le carreggiate per chi dall'A4 si mette in A13 con direzione Bologna. È prevista la deviazione del traffico alla stazione autostradale di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
4: Signora Convenienza, qual buon vento?
3: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
4: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
3: Da Galassia faccio fatica.
5: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
2: Galassia.
5: L'iper risparmio per tutti.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos, su Radio Easy Rock.
1: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app.
2: Radio Easy Rock. In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Radio Easy Rock. In the night.